0: Vespa.
1: Milch Arena.
0: Milch Arena.
1: Arina!
0: Causa ininquista, jaguarista.

0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
0: Sicht Arena!
1: Causa ininchista, jaguarispa!
0: Sicht Arena!
1: Sicht Arena!
2: Kai ratu kama, chaya chimorgaiku, zich arina wakichita.
0: Zich arina!
1: Zich arina!
0: Zich arina!
1: Kausa ininchista,